balla la vigilia, e dunque sai re sulla tua. Vai, balla la vigilia, dunque sai re, tutti vai re. Vai, balla la vigilia, e dunque sai re.